0: Waouh, Karen Young, ça réveille. Et tant pour dire droit, Marco Biancarelli et Cunello, justement, ne parlons de rien à dire.
1: Votre été, votre radio.
2: Ici RCFM.
3: Carienti, buongiorno. Oggi, quando pidem la nostra vettura o che camminiamo in una città straniera, nanto un telefonino o GPS, ci dici in dove andà. La prudemo di tanto in tanto, ma qual è chissà vero come marcia? O GPS, in inglese Global Positioning System, o in corso Sistema di Posizionamento Globale, approda una rete di satelliti che girano intorno a Terra. Ci vuole sapere di noi che questo sistema appartiene al governo federale degli Stati Uniti d'America. Ognuno di questi satelliti manda un segnale con l'ora atomica e la sua posizione precisa nello spazio. Il GPS riceve e calcola quanto tempo ci vuole al segnale per giungere, mettendo tutte le informazioni in comune. Ecco come lo trova a vostra posizione. Il GPS riceve e calcola quanto tempo ci vuole al segnale per giungere. Mettendo tutte le informazioni in comune, ecco come lo trova a vostra posizione in cui longitudine e latitudine e di nuovo l'altezza. Il termine preciso è triangolazione satellitaria, o di nuovo trilaterazione. Perché il GPS ha bisogno di onde di tre segnali differenti al minimo. A dire la vera ci vuole sapere di noi che come l'ora della vostra vettura o di vostro telefonino non è mica esattamente la stessa che qui a vera, vero precisa di un satellite, può accadere che la vostra posizione sia sfarente a qualche metro presso. È a questo momento che questo sistema domanda a un quarto satellite di mandare torna informazioni complementari. Allora, la prossima volta che uscio GPS vi dici «Oh, cocco, gira via Pasquali Paoli!» Pinzetti a subbado di segnale in un cielo ed intorno a voi che vi guida.
0: Marco Biancarelli sur les ondes d'RCFM. Ringraziabile. Sarah Magia, c'est une chronique que vous appréciez particulièrement et que vous retrouvez bien sûr régulièrement sur nos ondes. Voici Svelu Dizola pour vous accompagner. 8h47 minutes, que ça passe vite. Vous allez peut-être préparer un repas, vous allez peut-être aller à une messe, ou alors profiter simplement d'une belle journée. Nous vous accompagnons avec grand plaisir. Et dans la prochaine heure, des extraits de votre magazine Les Experts, best-of, pour vous permettre de retrouver les meilleurs moments de la semaine.

0: 9h30, direction Le Standard pour accueillir Dominique. Bonjour.
1: Oui, salut.
0: Salut, et kumewa.
1: Ah,
0: mi va bien dire.
1: Appena usole, ti mando usole cana oggi per la vedere.
0: Ah, gusti all'onore resta male, Dominique Galporto, du rigonichu da oggi.
1: Vabbè.
0: E allora, dume, iscontri di Galenzana. Fallerà enfin sarà l'occasione di fare un regalo forse.
1: Di qui, so assai veni di fare un regalo perché so già qual è la già regalo.
0: Ma io
1: ho avuto tu lo disente tutte e due, Alesia e Doria, sono veramente due oggi che parlano veramente insieme e dirà un concerto magnifico a casa di Elin.
0: Ah, in Bastia.
1: Ah, è veramente magnifica, sta Alesia ha una potenza magnifica, Doria non c'è nulla di perché conosciamo già e che sappiamo come la potenza che ha, dunque, e lui è insieme di qualcosa di straordinario.
0: Ah, ma tanto, ma è un bel regalo, dunque. E poi, mi pare che il dischetto d'Angela Potentini l'avete detto già.
1: pas de beau regard à qui s'y arrache, quoi.
0: Bah, que le deuxième domaine, la veille ou non?
1: Non. Bon. Donc, que ça rappelle, hein?
0: Bon, tant pis.
1: Que ça t'aime tout.
0: Bon, qui t'aime pour une couche terrasse ta main,
1: mi pare que dit comme un de boy, hein? Ma bon, noi, di notte si ome, dunque,
0: seconda scienza.
1: Qua, e ci sto in Tulilu. A mattina si può andare a fare la bicicletta, si na rocca i vigurnu.
0: Bon, che belli luoghi. Dume, je t'ai donc piagé ta main, toi, ringraziable, pour une belle journée. Où tu es, Gidaoche? Tu es un ami sympa, et tu es un ami

0: chiamo Ernesto Valoni, detto Nenè, sono entrato in Mattia Giuri, ho 16 anni a oggi, ne sono diventato presidente. Di era per me un sogno di zitello, di entrare in Mattia Giuri. Quando era giusto per la prima volta, aveva 15 anni, ha detto a mia mamma che cantava in un borgo in Mattia Giuri. Ha detto a mia mamma, mio mamma con quale voglio cantare? A mia mamma mi guarda con aria dicendo, i Mattia Giuri non aspettano che a te. E gli ho messo con tutti 50 anni a un tempo in Mattia Giuri. Così io sono con una pernice in annata, io avevo 70 anni. E 16 anni fa ho avuto l'opportunità di rincontrare una persona che ballava alla Sala San Sebastian. E appena che ballava c'era una musica, io cantavo. E una mi dice, avete una voce che banderebbe un gruppo del quale io canto. Io dico, ne cantate in due. Io canto dei Mattia Giuri, io mi sogno di sentirlo dentro dei Mattia Giuri. E così si è fatta la cosa. E quindi è una bella storia, eh? Era un sogno di sentirlo. In 2026, che come nel 1936, non ha cambiato, le nostre canzoni, non c'è mica polemiche, non c'è che canzone di misteri, canzone di natura, canzone d'amore, canzone di tutto, ma mica polemiche, non c'è mica. Sono vecchie canzoni che hanno più di 100 anni, certe, eh? E rappresentiamo la Corsica, la cultura corsa. E siamo stato il primo gruppo, a parte di Corsica, a cantare fuori. Abbiamo comunque visitato più di 30 paesi, 70 ville straniere, e più di 100 ville francesi. Questa è qualcosa di incredibile, eh? E c'è stato 817 persone che sono venute in questo gruppo. Magnifico è come storia. E in questo gruppo c'è stato 62 matrimoni. E cerchiamo di mantenere questa fiamma, questa fiaccola di agricoltura. C'è stata quella che ha creato il gruppo, Mamicella Poggi, Filippo Laurizzi, Augusto Arighi, François Balbino e io. Ma mai pensavo un giorno che sei diventato presidente del gruppo di Mattia Giuri, allora che c'era un bisogno di sentirlo dietro del suo gruppo. Mai l'avrebbe pensato. E siamo una ventina, o minimo una ventina. Quando cantiamo siamo sempre in antascena, minimo 15, eh. Questo allora è. Ma oggi ci vorrebbe che l'entri qualche giorno. Ma gente credono che i Mattia Giuri non esistano più, perché non ci sentono mai, perché non parlano mai di noi. E per questa che io ho fatto che voi siate qui, per noi è una cosa enorme, qualcosa di incredibile. Fermo le nostre ripetizioni una volta a settimana, tutti i lunedì sera. Ogni tanto ci incontriamo per un aperitivo, ci facciamo una mangiata quando non si può. E andiamo dove ci chiamano, ecco. Andiamo nei paesi, fermo con certe sortite del continente, eh. E ogni volta che andiamo in continente abbiamo più mondo in continente che in Corsica. Poi così, no? Come si dice in francese, nul ne profeta en son pays, eh? Ecco. Ma se no è qualcosa di incredibile, eh? E niente, quando andiamo a cantare, ci ricordi le canzoni che ho conosciuto quando era zitello, i vecchi soprattutto, eh? Quando era zitello, questa conoscita, mia mamma mi cantava, un mio papà piscava, che cosa incredibile. Sapete, una volta siamo andati all'Istituto Notre Dame, dove sono i vecchi, noi tutti gli anni, periodo di Natale, andiamo e facciamo un spettacolo così per la gente. C'era una donna, tanto un fottuglio, veramente, veramente vecchia e proprio malata, gli ha perso completamente il cervello. Vicino a ella c'era un'altra donna che teneva a mano, ha detto, vedete questa donna qui? Ha fatto il primo viaggio di Mattia Giuri in Alemagna nel 1936. Ma veramente una persona, veramente, non so come la si dice, ha fallito che il meme. Abbiamo cominciato a cantare, abbiamo venuto, ha aperto gli occhi e come se lo fossi in onda, ha cantato, io guardavo l'antesolabile, a tal punto che c'era anche. Mi disturbava a tal punto che ha cantato tutte le canzoni che abbiamo cantato questi, e quando abbiamo finito di cantare si è addormentata a dormire, è andata a pigliare poi. E tutto le è venuto in mente. Sono canzoni, come posso spiegarvi, c'è Arrostaglia, canzone di muli, canzone di mare. I Mattia Giuri hanno fatto conoscere la Corsica e Bastia nel mondo sano, che famosa canzone. La bacca con le bastiese. Questa è... Sapete, una volta i macchiatori sono andati in Allemagna, io non c'era mica, sono andato a Filingen. E quando sono giunti in gara, un gruppo allemano che l'ha ricevuti, l'hanno ricevuto incantando la barcacolla piastiese, l'hanno scritta tutta in fonetica e sono stati sorpresi, e questa si è cresciuta incroyabile. Voilà, c'est le Matiaduri, c'est ça, c'est la culture, c'est Bastia, c'est la Corse, c'est un groupe essentiellement Bastia à l'origine. Ci vorrebbe qualche giorno che venissi, ci vorrebbe qualche giorno, fermo tutto perché li vengono, fermo i diamme, fermo l'appelli, e penso e spero che questa emissione, quando la passerà, qualche si la sentirà, ciò che mette una, come dice, un freno ai giovani. Non è mica fatto di venire Matiaduri, è un fatto di mettere un costume. Ci siamo tesi lì, sì, noi veniamo, ma stiamo come noi siamo, con i nostri gini, le nostre vaschette, ce la metto costume, ma ti aggiusti di ciò che faceva, vigliazza un gruppo. E niente, venendo per il decorum, venendo per la festa, così, bene, così, se il decorum, se vai, il costume, se ciò che fai tu, Quando noi cantiamo un Bastia, lo teatro, quando io vedo il teatro pieno, dico cosa incredibile, C'è accaduto tipo più di 500 persone al teatro, C'était extraordinaire. La dernière fois qu'on a chanté, l'ultima volta abbiamo cantato in Ghisonaccia, so 3 settimane, ci siamo campati, niente, erano cantati. Abbiamo cantato un corte all'università, abbiamo cantato in parecchie regioni di Francia. L'ultima volta siamo andati in Alsace, che hanno una cultura, erano cantati, incantati, di veramente on défend notre culture, ecco. On est des défenseurs de la culture, parce que là, c'est la vraie culture, c'est ça. Moi, je n'ai rien contre les acquistes, attention, moi, je respecte tout le monde. Mais la nostra vera cultura, c'est i mulatteri, i rustagli, i magimoni, i wattesimi, i anadura. Voilà, c'est ça.
1: Allez, indicatif.

0: Terre et Onde sur RCFM célèbre les 90 ans d'Imathia Diouli. Nous sommes allés à la rencontre de cet ensemble bastiais, l'un des plus anciens groupes folkloriques d'Europe, au couvent Saint-Anne de Liabastia, où le groupe se réunit pour répéter chaque semaine.
1: Io mi chiamo Archibald Roberto e sono di Imathia Diouli in 81. E questo gruppo mi ha appassionato di mia gioventù, di mia residenza. È sempre stato un sogno per me di entrare in questa squadra della canzone corsa e della canzone di passato. Io sono sempre stato un mezzo di artisti e tutto questo. Quindi, quando sono arrivato a questo contratto di Frédéric Ricoveri, e on va aller, hein, je dois dire, quand à Guadio déjà, et ils entendent tout, quand à Guadio. Et mais tout, on dit que là, ben, des groupes, et quoi, du groupe qui m'a sempre des joues, et ils sont dans directement des oas, et ils ont entendu, à peine comment ils ont entendu, qu'on fera dans la vie des becs. Toutes les amigises, ils se rencontrent, cause, oui, ben, le vago, tout, David, l'amigise, hein. Quand déjà ça m'égise, c'est expert à ça à faire. Et mon regard, c'est sempre stato des beautés, des canzones, des baesi, et puis un peu des guets. T'as juste contraint certains gens, comme Mathieu Fabre, qui est rencontré à Dormel, il fait jamais qu'avertir Mathieu, il fait jamais qu'avertir des cantos de Girne. Et la mousse contraint, et Ramon Calvi, un tiers de lune, cantando Serenado terribile, era molto più a fare i cuori e tutto, era magnifico. Oggi si passa bene, ma c'è la gioventù che rimprova appena bene, perché la gioventù da ora si forma più come prima, due musiche, due cose, facciano i gruppi. E cosa mi dispiace è che la gioventù pensa mica che i Imathia Diouli di una radica di qualcosa di importante per la canzone e la musica corsa. Non facciamo più i valli come prima perché siamo iniziali, ma abbiamo una ricchezza di poter fare festivali, di poter proporre affari importanti. Quando vedi questi giovani che ci mettono appena aperto dicendo no, siamo più nella strada, no, noi siamo nella strada e poi bisogna astridarsi, perché tutte le canzoni a sei corse che sono arrivate qua sono insieme canzoni che cantiamo in Imathia Diouli. Io sono vicepresidente, a maniera di rimprovere appena tutto il mondo, di portare appena l'amicizia fra tutto il mondo, per i viaggi, portando i gente in vittura tutti insieme, no? Si fa come una famiglia, il Imathia Diouli è una famiglia finalmente. In questa scena, io quando facciamo partire le oasse, sono contento perché porto a mio partito e poi abbiamo provato teatro, arrangio i pezzi teatro, perché il Imathia Diouli aveva ancora appena di teatro, e Zenetti, come si dice, e poi quando una canzone, arrangiamo i passaggi, c'è un cantatore, per mica sta senza vannunda, c'è uno che faccia apposta di biscotti, di rai viretti, per dare una macchina a una canzone. Per cosa a partenza voleva dire che c'è mica troppo da immagine a una canzone, perché il soggetto che c'è in Trento che da portare un mente alle persone che ascoltano. Ma quando si va appena di fattezza, di preparazione a quelle canzone, quando il residente canta la sua canzone, mettiamo un serenato, c'è gente che ascoltano, facciano apposta di seguisti, si avvicinano. C'è come la vita, rappresentiamo appena la vita di un paese.

William François Balbino e sono nato il 25 dicembre 1940. Agli ho avuto 85 anni, vediamo. E sono entrato un mese d'ottobre 64, 24 anni, sono giunto come chitarra e giustamente hanno bisogno di chitarristi. E un amico che sta contando noi dice: ma conosco un monsieur di Macciaglioni che hanno bisogno di chitarristi. Se tu vuoi, ah, detto, è andato davvero. E così sono giunto, c'era mamma, c'era voce e feci la ripetizione con l'accordeon. Io ho 85 anni, ha fatto la codea, dice: essaye di fare un po' qualche cosa. Ha fatto ciò che l'ha fatto la codea, l'ha fatto introduzione. Ah, ha detto: c'è la codea, se tu vai rimanendo un mese di me, a sera, poi nel mezz'ora, a 4 ore, ti faccio vedere che ce la fa. E ci sono andato una decina di volte e sono giunto, enfin, sono io che facevo l'introduzione già dopo due mesi. E voilà, e di voi c'è stato qui, c'è sempre qui. Gli mancato una decina d'anni quando abbiamo violentato, ma facciamo sei viaggi all'epoca, di 24, di 64 a 78. Andiamo tutti gli anni, ne facevamo 3-4 per anno. E dopo, quando sono rivenuto, hai abbastanza appena, no? Sono rientrato in onda, adesso sono rientrato. E tipo sì, ho continuato tutto il tempo. Dunque, un gruppo c'era un cavo che vuoi dando. Un ricordo particolare. Il primo viaggio che gli ho fatto era con Forlan. In 85. Un concerto con Forlan, c'era 5.000 spettatori, avevo molto in 40 scena, ma c'è passata, questo è il primo. Dopo abbiamo giocato a Vichy, abbiamo giocato alla stessa andata, e quella di lui, ma c'era qualcosa che non andava mica, ho trovato un gruppo, non era più, non tengo cosa, mi sono messo in correre in tutta scena, tutto il mondo mi guardava, ha detto: se continuate così mi devo dice, e faceva 7-8 mesi, era così. A parte questo, non aiuto veramente gli altri, ma non ricordo più di tutto. Oggi un gruppo, hai bisogno di giovani, perché facciamo sei valli di danza di l'epica, ora ne abbiamo più, siamo tutti vecchi, e i giovani al Parlamento non sono mica interessati. Sono mica se è un costume, credo che gli appena con costume che va a rincurare, lo stimento a parte quello. Abbiamo bisogno, appena cerchiamo di dare un colpo, come tu. Se non era appassionato, era mica qui. Guardate, ma che la passione c'è chi ci ha tenuto, tutti quelli che sono qui, perché ci sono hanno più di 30-40 anni di gruppo, tutti, li ho aperti. Io non ho manco più contato. Ciò che ho regrettato di domenica scrive. Ogni volta che partiva di ridare per ridare i soldi i rubi erano mandati in Germania, in Europa, tutto fuori. L'Africa, quando erano mandati in Senegal, a Dakar, erano i costi quella che ci bidavano. Abbiamo fatto una settimana a Dakar e una settimana a Bijan. Tutto pagato, viaggio, cioè, ci vogliamo cuidare con una settimana di più. Allora per fare così c'è lì fortuna, non siamo più soldi. Non pagano più di viaggio, di nulla. Dunque, le sottese sono poche, poi è come lo siamo tutti vecchi, la ripeto, è così. Se i giovani mi sentivano, ma...

0: Francesco Maria, ma sì, sono 18 anni, 19 anni, cosa ho un gruppo. Sono venuto per un canto e per un allo, soprattutto per un quadrio, perché io ho sempre fatto un quadrio, con tutte, ho fatto la corsica completa per un altro quadrio, e anche un quadrio costumato. Abbiamo rappresentato la corsica in parecchi luoghi, in continente, andammo nelle scuole a ballare, e qui è poco canto che sono venuto, perché è un pezzo che anch'io mi piace a cantare, ma facciano ancora, e guardate qui, facciano ancora un quadrillo doppio, un quadrillo doppio, e admettiamo, è un piacere disse nei macchiaioli di vestirsi come luciole a uso corso. Mi è sempre piaciuto, perché noi siamo dei paesani, abbiamo visto come erano vestiti i nostri vecchi, e che ci tenevano a questi costumi. Gli era un piacere, perché io sono stato sempre guaiante anziano quando ero residito. Poi dopo, a vent'anni soprattutto, in Africa Nord, abbiamo perso tutto, tutte l'orientazione che le avevano i nostri vecchi soprattutto, ma il costume è importante. Io so qua, amo moglie, amo i costumi, questi costumi sono interessanti a vederli. Primamente, soprattutto con quelli costumi di un quadrio, abbiamo i costumi di regione Corsica. Era un piacere, ma i macchiaioli per me è qualcosa di un amico nome, che mi ha un riconforto, e pertanto sono stato malato, ma ho sempre pensato ai macchiaioli. I macchiaioli per me è qualcosa di magnifico, e mi dispiacerebbe che lo si spegne. Sarebbe un soccorso per via di rappresentazione che li rappresentano pure per la Villa di Ostia e per la Corsica intera, posto che le manuette hanno fatto uscire il mondo. E questa ha un'importanza, hanno tenuto la lingua corsa avanti che noi, avanti che lo ci vorrei acquisto e che lo godo. È importante, ma ciò che lei non è mai risortita, che qualcosa che i macchiaioli gli era una semplicità, e pertanto sono gente che hanno fatto le musiche, che hanno ricordato le musiche, che hanno cantato sino in America, è qualcosa che ha un'importanza, e sarebbe un peccato che tutto derdi, perché siamo già tutti anziani, non c'era mica rilievo, si spera, perché siamo in traccia di verità, supposissimo o meno che le sia rappresentata a Villa di Ostia, perché a Villa di Ostia è tutta la Corsica, per di meglio, perché ciò che lì che non ci chiamano mica quando c'è una festa per Bastia, perché possiamo rappresentiamo qualcosa. Allora, ci vorrebbe che quelli che sono responsabili di come avevano i meri, i cosi, per questi paesi, che li ci chiamano per rappresentare Corsica, che gli è importante.
1: Marie-Noël Batteste, j'ai commencé par vouloir faire un film sur les Macchiaioli parce qu'ils fêtaient leurs 90 ans, j'ai trouvé ça extraordinaire déjà. Et ensuite, je me suis dit, mais il n'y a personne qui fait rien, il n'y a personne qui en parle, je veux dire, ça va passer inaperçu, c'est impossible. Donc j'ai décidé de faire un petit document vidéo sur les Mathias Diouf. Et donc je venais en répétition pour les filmer, etc. Et puis au bout, assez vite, je me suis retrouvée à chanter derrière la caméra. Et le président m'a dit, mais viens chanter avec nous. Donc je me suis retrouvée à chanter avec les Mathias Diouf. Et puis, de fil en aiguille, je me suis retrouvée avec, oh mais tu sais, il y a un costume pour toi. Voilà. Je me suis retrouvée avec un costume. Et ensuite, eh bien, évidemment, il a fallu chanter parce qu'il y avait une représentation, il manquait d'une femme. Et donc je chante depuis le mois de décembre 2025. Je me suis plongée dedans pour le petit document que je voulais faire sur les 90 ans. Ah, moi, c'est les textes. C'est la façon dont les textes racontent l'histoire de la Corse et comment ils font revivre, en fait, tout ce que moi j'ai senti, tout ce que mon grand-père m'a donné, mais qui était complètement inconscient. Il ne m'a pas raconté tout ça, etc. En fait, quand j'étais petite, mon grand-père me chantait Chucharel. Et ma première relation avec le Corse, en fait, c'était avec le chant. C'était pas du tout avec la culture, parce que j'habitais pas chez mon grand-père. Et en plus, n'ayant pas parlé corse à ses enfants, il parlait pas avec sa femme parce qu'elle était pas corse. Je suis la seule personne avec qui il parlait sa langue maternelle. Donc évidemment, ça me touche, les textes, comment ils parlent de l'histoire de mon grand-père, en fait. L'histoire de mon grand-père, mais dans sa langue. C'est ça qui est fort pour moi. Ce sont des gens qui, parce qu'ils sont plus très jeunes, je ressens des choses que je ressentais avec mon grand-père. C'est pas le sentiment que j'ai, c'est que finalement, la majorité des Mathias Diouf, ils chantent pour leurs grands-parents. C'est très fort, émotionnellement, c'est vraiment très fort. Cette Corse, elle n'est pas morte, il en reste des bouts. Et ils sont cachés ici.

stati fatti canto solo, faccio solo qui, faccio solo tre o quattro canzoni e poi l'imbianza dell'imbianza che voilà, abbiamo fatto parecchi viaggi in continente, soprattutto il continente più di una volta, attenzione, e siamo stati ricevuti così. O toppa, ah, voilà, continente, eccoci perché sono giunto gruppo, dopo, voilà, l'ambianza mi piace, e la mia stima maggiore se diciamo che è un'ambianza di fratellanza appena, appena detto questo così, oh, dopo ci ritroviamo davanti un bicchiere, non importa cosa, vedi, le faccio partita di Manciaiuri. Ma e Manciaiuri ce la dì che 50 anni fa erano importanti in Corsica, perché non c'erano mica tutti questi gruppi che lo dicevano. Andavano dei paesi e feste parrucciari che chiamò, erano invitati e andavano a cantare dappertutto, tutta Corsica. Ma il continente è più buono, in America. Ha parlato in 35, un gruppo di Maradona 35, dunque ha girato un epoca.

io sono Maria Maddalena Massei, faccio parte di Macchiaioli di Boi 2008 come marito, si mentra di Macchiaioli con gran piacere, abbiamo conosciuto per rapporto a un'amica che ballava con noi, o Gadri, e ballavamo a squadria. Diana dell'Alba, e ella ha detto c'ho la bagna dei Macchiaioli perché ballate e poi danco guarda, io ho detto proveremo, perché mica, e di boi ci siamo e ci faccio piacere e di una fa e di mi neanche vorrei non quando ne ballo perché come dire perché il n'y a pas les jeunes e i giovani non vogliono mica portare costume e per la villa di Guastilla di una farone, enfin, io penso così, non è che abbiamo pensato, ma mi verrebbe veramente bene di un tissu gruppo di nuovo così. Quando lui c'è qualcosa in Bassia, soprattutto, e anche se non è con due canzoni, ma obbligato di seguire quei costumi per mostrare enfin, che ci sia sempre qualcosa in Bassia, in Corsica, perché mi pare che dappertutto. Non so eravamo goccia a occhio, 20 anni goccia a occhio di noi a ballare, il costume di noi l'abbiamo perso, non c'è più nulla, non c'è più nulla perché? Perché già c'è stato il Covid, tutti sono malati, non c'è più giovani. E pourtant, tout gadrio si balle, arrivi à peine à mi barre, in des scuole, in tutte le scuole in Bastia, dappertutto, Porto Riccio, Ajaccio, e voilà, mi barre che l'affare sarebbe meglio, enfin, se l'usibo a zingarsi da una pena. E di un gruppo di Macchiaioli, c'è tutto, c'è l'ambianza, o più di volte. Non siamo mica sempre disponibili per fare questo, per fare questo, perché bon, se lui ci domanda non si manda, di volte ci sono che lavorano sempre, noi si marri di rada, ma ci sono che lavorano sempre. E di volte.